nuova rossa, fragranza di vino. Ora lo compagno. Quando tu vai, tu eres fragranza di vino. Dio che sta la par, somos fragranza di vino. Declaro sobre ti il perfume di Dio. Levanta tu mano. Declaro sobre ti la fragranza di vino. Che dove vamos, somos insieme superiores. Quando tu entras a un lugar, a un espacio, no te cambia, porque tu entras con la fragancia de Jesús. La muerte se va,